in un modo particolare a seguire Cristo con umiltà, amore e dedizione verso gli altri. Oggi ringraziamo il Signore per il cammino che avete compiuto dall'inizio della vostra formazione sacerdotale. Dall'anno 2021 avete svolto la vostra formazione in questa diocesi di Bolzano-Bresanone, studiando filosofia, teologia, vita spirituale e acquisendo anche esperienza pastorale in diverse parrocchie di questa diocesi. Questo percorso vi ha aiutato a incontrare un'altra cultura, a imparare dalla Chiesa che vi accoglie e al tempo stesso a condividere con altri la ricchezza della fede e della cultura delle vostre chiese in Tanzania ed India. Perciò, l'evento di oggi è anche un bel segno di una chiesa unica, pur essendo composta da culture, lingue e paesi diversi. La Chiesa di Cristo non è costruita su una sola nazione o cultura. Tutti noi crediamo a un solo corpo di Cristo e di una sola missione di portare il Vangelo in tutto il mondo. In particolare, vorrei ringraziare il Vescovo Ivo Musa e la Diocesi di Bolzano-Bresanone che avete accolto questi nostri fratelli per ricevere formazione sacerdotale da voi. Questo progetto di formazione dei seminaristi provenienti dalla Tanzania e dall'India è diventato un ponte di collaborazione tra le nostre chiese. Apprezziamo molto la generosità, il sostegno, la formazione e le opportunità che avete continuato ad offrire a questi diaconi nel corso degli anni come seminaristi. I nostri ringraziamenti vanno anche al rettore del seminario, Monsignor Marcus Molling, a tutti i formatori del seminario, ai docenti, ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti coloro che in vari modi hanno contribuito alla loro formazione. Ogni preghiera, consiglio, lezione, conversazione, servizio e persino le sfide che hanno affrontato hanno fatto parte della loro crescita fino ad oggi. In particolare ricordiamo i genitori, le famiglie e i loro parenti. La vocazione sacerdotale non inizia solo

Cari fratelli e sorelle, e cari fratelli diaconi che avete ricevuto l'ordinazione oggi, vi preghiamo che dopo questo giorno il vostro servizio non deve essere solo l'esecuzione di compiti, ma sia una testimonianza dell'amore di Cristo. Quando assisterete i malati, gli anziani, i bambini, i giovani, le famiglie e le persone con varie necessità, ricordate che state offrendo il servizio a Cristo stesso. E mentre proseguiamo in questo cammino, speriamo che un giorno tornerete nelle vostre diocesi di origine, arricchiti dall'esperienza che avete acquisito qui. Ma prima di pensare al rientro, oggi celebriamo questo passo con un cuore pieno di gratitudine e gioia. Che Dio vi fortifichi abbondantemente nella vostra chiamata, vi dia un cuore di servizio, la fedeltà nella preghiera, l'amore per il popolo di Dio e pazienza nelle sfide del ministero. Maria, Madre della Chiesa e Madre di tutte le vocazioni, vi guidi nel vostro cammino. E Cristo, che oggi siete chiamati a servire in maniera speciale, vi renda servi fedeli del suo Vangelo. Congratulazione per questo importante passo dell'ordine sacro. Che Dio vi benedica, vi protegga e vi guidi nel vostro percorso verso il sacerdozio. Grazie mille.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ivo Musser, Vescovo di Bolzano Bressanone, caro confratello Joseph Mlola, Vescovo di Kigoma, cari sacerdote, diaconi, cari fratelli e sorelle, con grande gioia e profondo gratitudine desidero rivolgere a tutti voi una parola di ringraziamento, anche a nome degli altri quattro vescovi della Tanzania che condividono con noi la gioia di questo giorno così importante per la vita della Chiesa e in modo particolare per i sei fratelli che oggi hanno ricevuto il mistero del diaconato. Oggi è un giorno di grazia. Rendiamo grazie al Signore perché continua a chiamare i nuovi giovani al servizio del Vangelo, perché con la sua misericordia accompagna quanti rispondono alla sua chiamata. Desideriamo anzitutto rivolgere un grazie sincero e fraterno a Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo Ivo Musser. Grazie Eccellenza per aver aperto le porte della sua diocesi e aver accolto questi nostri fratelli, offrendo loro la possibilità di studiare, formarsi, crescere e maturare.

maturare la vocazione al mistero ordinato. La sua accoglienza è stato un concreto gesto di comunione tra le chiese, perché il dono della vocazione possa crescere e portare frutto. Grazie anche per aver accolto la richiesta di conferire loro oggi il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. Per noi vescovi, che vi abbiamo affidato questa chiesa locale, molti di grande riconoscenza, sapere che qui sono stati accolti e amati come figli e fratelli. Un particolare ringraziamento va al rettore, ai professori, ai formatori, a tutte le persone che operano nel seminario. Grazie per la vostra competenza, la vostra pazienza e soprattutto per la vostra testimonianza. Formare un futuro ministero della Chiesa significa accompagnare tutta la persona, la mente, il cuore, la vita spirituale e la maturità umana. Grazie per le lezioni, i consigli, le correzioni, l'accompagnamento quotidiano e qui tanti piccoli gesti di attenzione che spesso rimangono nascosti, ma che il Signore conosce. Come ci ricorda il Vangelo, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Grazie anche a quanti nel lavoro quotidiano del seminario, nell'accompagnamento spirituale, nell'amicizia e nella vicinanza si sono presi cura di questi nostri fratelli. A tutti voi va la nostra sincera riconoscenza. Un grazie particolare va ai sacerdoti e alle comunità parrocchiali. Grazie, cari sacerdoti, per averli accolti e accompagnati nelle esperienze pastorali, condividendo con loro la vita concreta del ministero. E grazie anche a voi, cari fedeli, alle famiglie, agli anziani, ai giovani, ai bambini, agli ammalati e a tutte le persone che hanno incontrato lungo il cammino. Ogni incontro, ogni ascolto, ogni servizio, ogni gioia condivisa e anche ogni difficoltà vissuta insieme ha contribuito alla loro formazione. E infatti, è in mezzo al popolo di Dio che si impara a essere suo servi. Cari fratelli che oggi avete ricevuto l'ordinazione diaconale, permettetemi ora una parola particolare a voi. Siete venuti qui per studiare, formarvi e prepararvi al mistero. Oggi, attraverso l'imposizione delle mani e la preghiera della Chiesa, il vostro cammino assume una forma nuova. Il diaconato
vi ricorda che nella Chiesa la vera grandezza possa attraverso il servizio. Cristo stesso ci ha indicato questa via. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Sia questa la misura della vostra vita. Non dimenticate le persone che avete incontrato. Portate con voi i loro volti, le loro storie, le loro gioie e le loro sofferenze. Portate con voi anche la gratitudine verso questa chiesa di Bolzano, verso i vostri formatori, i professori, i sacerdoti e tutti coloro che vi hanno accompagnato. Da oggi siete chiamati a servire con un cuore sempre più grande, ad annunciare il Vangelo con la vostra vita, a stare vicino soprattutto a chi è più fragile, a chi cerca una parola di speranza, una presenza amichevole, una mano tesa. Il vostro mistero sia radicato nella preghiera, nutrito dalla parola di Dio, sostenuto dall'Eucaristia e vissuto nella comunione con il Vangelo, con il Vescovo, con i sacerdoti e con tutto il popolo santo di Dio. A nome degli altri Vescovi, rinnova la nostra gratitudine a tutti voi. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ivo, ai professori e ai formatori, ai sacerdoti, alle comunità parrocchiali e a tutti coloro che nel visibile e nel nascosto hanno contribuito al cammino di questi nostri fratelli. E soprattutto rendiamo grazie a Dio che chiama, accompagna e sostiene. Affidiamo questi sei nuovi diaconi alla Vergine Maria, Madre della Chiesa e serva del Signore. Lei insegna loro a dire ogni giorno il loro sì a Dio con umiltà, fedeltà e amore. Cari fratelli, andate avanti con fiducia. Siete uomini di preghiera, di comunione e di servizio. La vostra vita sia un dono per la Chiesa, una testimonianza della misericordia di Dio. Il Signore benedica il vostro mistero, benedica la diocesi di Bolzano-Bresanone e tutti coloro che vi hanno accompagnato, e ricompensi ogni gesto di bene compiuti per voi. Grazie a tutti e soprattutto grazie al Signore per il dono delle vostre vocazioni. Grazie per la vostra accoglienza, l'ospitalità che abbiamo ricevuto quando siamo venuti qui. Grazie di nuovo e il Signore vi benedica.